0: Radio Alex.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo.